0: E aí?
1: Nossa, lembra dessa?
2: Na Band FM. Lembra dessa?
3: Chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame